0: fiammante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color, non piavrai
1: quei pennacchi,
0: quel cappello, quella chioma.